masche, aino kei sono un vagamasche, nella sotte divin, la sotte divin, a se buono, se sotte, un inattivo sotte.